0: Radio Wien. Einfach gute Musik.
1: Radio Wien. C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco